0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Wego Classic.
1: E quando te vi supe che non era per me. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir.
0: Hey. Pero cuando te vi, te juro que me decidí.